seduto alla porta. Tu che sfiori il cielo col tuo dito più corto. La notte non ha bisogno, la notte fa benissimo a meno del tuo concerto.

cari miei, e non venirmi a dire: preferisco un poeta ad un poeta sconfitto.

È una storia sconclusionata, è una storia sbagliata, una spiaggia ai piedi del letto, stazione Termini ai piedi del cuore, è una notte un po' concitata.

ora che il cielo ha i bordi, le ha scolpite. Ora che il cielo al centro le ha colpite.

storia per carabinieri, è una storia per parrucchieri, è una storia un po' sputtanata, è una storia sbagliata, è una storia macchiata di nero, è una storia da basso impero, è una storia mica male insabbiata, è una storia sbagliata.

c'è rimasto. Non ripeterci quanto ti spiace. Non ci chiedere che com'è andata, tanto lo sai che è una storia sbagliata. Tanto lo sai che è solo un'altra storia sbagliata. Tanto lo sai che è una storia sbagliata.

tardi scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi quando nasce un amore ed è come un bambino che ha bisogno di cure devi stargli vicino devi dargli calore preparargli

0: Delo.
1: Ura je 16:30.
2: Non so dirti quel che sento e non so scrivere ciò che penso, ma posso regalarti questa mia sinfonia d'amore. My Symphony of Love.

vengo dal buio, salgo verso il tuo trono, vengo dalla ragione, salgo verso il perdono. Dopo mesi di pioggia e di cani ringhianti, tornano i santi qua giù, tornano i santi qua giù. Vengo da Canterbury, vado verso Santiago, vengo da Roma, a Gerusalemme me ne vado. Dopo mesi di fango e di diavoli erranti, tornano i santi qua giù, tornano i santi qua giù. Non senti un canto che viene da laggiù, sono api e sono cicale, gli alberi ridono su quei campi blu. Perché tornano i santi qua giù, tornano i santi qua giù.

veduto i tuoi occhi come stelle cadenti. Sei passata nel fuoco tra lame lucenti. Dopo mesi di freddo sconosciuti

pulsanti qua giù. Non vedi la gente che balla laggiù, quel carnevale che avviene, e quei bambini col naso all'insù. Santi qua giù, tornano i santi qua giù.

ricordami, amore, di dimenticare. Io desidero di te ogni cosa che riesco a ricordare. Dopo mesi di nebbie, senza niente davanti, tornano i santi qua giù.